coraggio, allo stremo tengo il passo. La sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.